restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai fercio essas, chi el filino li porta scafon, che da pioco, di memorigi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o spegulo mi sen censuro, i ferma so culo in che deva spri, e da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparan la infanezza, alla foiro, te la desiro, il mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi exigias rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, che

Dormi in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del più sospenso. E l'acquireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

con le mie intenzioni. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, e povas flutti di ampropra voi, ma voi.